0: Buone.
1: Grazie a tutti.
0: Buone, ovviamente.
1: Can you open that phone for 45?
0: Oh, okay.